0: con sabor.
1: Liri li la rila. Chimpanzini bananini. Spioniro colubino.
0: Con sabor.
1: Ballerina cappuccina. Cappuccina. Cappuccina. Cappuccina. Ballerina cappuccina. Cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina, cina,